Telemarco, pur toscano, forse umbro mio paesano, dall'Abruzzo, dalla Materna, quella nostra Roma eterna. E di Napoli pugliese, forse sardo calabrese, lucano siciliano, cosa importa italiano?

0: paesano, come sta?
1: Ciao,
2: e il disco, spero che le guste, va alla Barcelona.